0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Jeno le Master V, re na le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dine data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
4: Di theoha dikalaneng. Le emotsho moratuwa. Ho Lesedi FM fela.

0: ba Mandoza. Respect life. Tere sa dipira se ke ga tanga holo sa Mandoza. Impilo boy, impilo boy. Yes.
1: E ke tsotsi ke shebile hore Dolly Parton ha isale ho phatlalatswa ho hlokala ha hae. Le ho patwa ha hae, dipina tsa hae se di streamwe magetlo a feta 1143%. Go hore batho ba ileng ba lo di mamela ba di mametse ho feta pele me ke a ipotsa hore mohlomong a bile mafajwa ngo bane ai di dientse chelete tsusang ha jwa ai dientse chelete ngwe ya mpho
0: ai ba setse ka nete ba tla sala ntle bile ke bone ke tswa ka jeno ke sheba ha ke kena social media mani. Ke hlokomela gore ntate Mafokadi ntate wa Arthur
1: o hlokaetse ntate Inos
0: re kile ra bua le ena ka taba tsena tsa dipere
1: magetlo
0: ka taba tsena tsa dipere
1: re buile le ena magetlo ka nnete
0: na tsebagala golo ke mongwe wa batho ba batsho ba pele
1: ba di joke
0: kgaitsedi yaka ka Soweto ka mona ebile ona hliana le a kwetlisa bana ka tsona taba tsena tsa palama dipere sentse re tshwajwalo ba ga Mafokate ka ofela re fitlisa matshidiso a rona ka nnete ntate Inos ehlile ene le motho wa moholo Afrika Borwa mona
1: a holo a utlwa
0: jwalo taba tsena tsa tsona taba tsena tsa mejao ya dipere kapa tsena tsa dipere ha holo batho ba batho bane ba re ntse re se bangata ke ba bang ba qadileng ka bo di 80s kwana di 70s kwana
1: e jwalo kgaitsedi yaka mme ka nnete matshidiso ba Mafokate le re tshujwalo a tsa ke motho re motsebang haholo tshele la palena la Mafokate re tsebang haholo jwa le sentse re tshore re matshidiso ka nne
0: are tabetsa ra buso.

Freistata, Makufe, e kgutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangong Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile.

Cecilia Maggi. Adieu, ai bo! Ciumile, ciumile, ciumile, ciumile! Ai bo! Ma me la mona guanese, ma me!

0: le City FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nane le itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi ere go bapalle dipina tsepedi tse qalang ke pina ya Sechaba anti Jesu o nampona. Ke tlo bapalla le bo segobela. O tshojalo le yena hore ampitsa a re tlo ho nna o fole matswalo. Re renke Sechaba.

ke le buile ha ho lo tsholana sama ya hantle o ile o phumula ya ha o timaka jeno o e gathile re tlo boela re tsena hape le wena a kwano sia le moyeng na kong e tlanga mo mamedi o fela go le jwalo le nano le ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse le tla go wena harampa ya motsiari re pile re tlo kena go tse o go di hlophisitseng ka jeno ke fetele ho rabusana madiehe ho re balla ditaba tsa go ra ya le shumele metsimedi.

0: something amazing.
1: Ho ketile beke ho sna motlakase ho bani ba aisani baka ba imeditse transformer ka motlakase o simolawong. Moradi wa ka ha gone ho bala bosiwo ho bani ba aisani ba kentse ditshebeletso tse simolawong. Tsa etsa hore transformer e imelwe ibe e qhome. Dijo tsa ka di a bola ho bani se hatsetse ha se sebetse. Ba aisani baka ba ntse ba reka motlakase ho ba rekisi ba simolawong. Mme ba o sebedisa bohlaswa. Re phela ha ra bona. Mme re ba dumella ho senya mafarathata a bohlokwa a motlakase. Re tshwanetse ho emisa seo. Tlaleha bohlokotsebe ho Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao. Pholosa maphelo.
2: Ke bela hape ke bua ka puo ya Sesotho bo ausi. Ke a le kopa ka boikokobetso. Tshwane bala dipapatso tsa Sesotho. Bua Sesotho o hlomphe Sesotho. Ha rena bohloko tsebe Sesothong. Ke a kopa hle. Ke papatswa bobedi ka jene balwang ke batho ba bomme. Ka puo e fosaitseng. Fosahalanyane ya maobale maobane. Ke a kopa. Ha re hlompheng puo. Gore re tsebe utlwana hantle. Ke ile ka kopana le bahatisi ba dipapatso Gauteng. Ha ke le Gauteng ka ba kopa gore ba nna ke a kopa nka ndi buhudi tsa Lesedi FM di teng mona Gauteng di teng Bloemfontein le ba mehleng le banke ba le thuse ho bala dipapatso tsena di utlwale hantle ha ke no itlwela tabeng ya puo ya Sesotho ke titjhere ke na le mangolo a botitjhere ke na le mangolo a ho lukisa le mo phoso di etsahalang teng ke a tshwere re a dumedisa.

Tatsimo e motse motle ho na le taba ikileng ka yutlwa ka mona ka Allen Ridge. Ha bo mme Mathabo Hlalele ke utlwile ka hona le bana ba babedi ba hlokaetseng ba ile mba khangwa ke metsi ke rata hore ke re malapeng ano pepi ke rata hore ke re pepi askis ho bohloko hlokallwa ke ngwana ho bohloko a holo me har ka fumana mohlomo hore ke ba hamang wena motho motle ke tla batla titjere ya ka motladi mushane simono ke bua le yena wa tswa hore re fitise matshidiswa rona malapeng ano re pepi ho tla loka era ntse ke ba batla he jwalo mono he re le lelapa la sehloho re na le bothata bo bogolo mora rona o ile a nyamela fumanwa a se a tlokahetse mme ha isale ba etsa di DNA ke dikgwedi jwale re eme ho fihlela hona jwale di DNA ha di so khutli re batla go boloka le jwalo ka mane ka Kronstadt di DNA tsa batho ba bane ba ile mba tshella ka taxing ha di so khutli mme ke boela hape ke ba letsetsa ba di DNA hona jwale ba lefapha la bophelo re ba mpe ba potlakise mosebetsi ona wa bona Paolo na ba se hlo re pepi le holona hle re pepi le holona e se le na go jwale le emetse ho fumana karabo se le na go le emetse ho fumana karabo re ke tleketse tsena he ke tle ke buisane le Mondli ke kene ke kokote le fapeng la bophelo kene ke kokote le fapeng la bophelo ai ha di atlamea o re nthotsa rona ditsamaetsena ho hang e se le nako etelele ka mona ho bana ba Kronstadt e se le dikgwedi me ke le ka kopa le maobane gore di DNA ha di ke dipotlake batho ba batla ho boloka re le ra kopa mono DNA tsena dimpe dipotlake e re ke itse tsena he mothemotle nthotsa ka ditsebe go loka kwano bane moshane simona ke tla buisana le yena re ke re utlwa hore na re tshedise ba malapa ka Allen Ridge ke motse monyane ya golo o haufi le Welkom o haufi le bo Odendala o haufi le bo Virginia o haufi le bo Henemane motsona wa Allen Ridge wena ke kopa o dule le nna fe o seke wa leka wa sutha Mondli monna ke tla wena ke etsa tjena moshane suru ke re tlo bua taba ena ya batho ha kgolo ya DNA jwale ke nako ke lenane o le matla haholo lena le matla hona ska etsa poso ka lenane o lena dula le mametse kana go tsohle mme ke a tseba ebile o le rata ratirati jwale ke nako motaung ngola re fete re taba fumana ha taba tsa rona di loka fela ke re fumane babo ba fumana re re pepi re re matshidiswa rona ke ao ya buela mmasepala mono ke ntate Tladi ke mosuwe o kile a ruta hona teng ka mono ka bo Allen Ridge ka hodimatlhoga metsotso e mashome a mabedi ka morago hora ya pele ebile ke ena e dulago ya mashome a mabedi le motsolo monga ka morago hora ya pele e re ke shebe ha bakuke yaka ka monage ke fumana gore na momamedi yena o na lela ka UIF ke e latletse o ntate Bolofo nkgono Rosina Dlamini a hana ntlo nkgono le mo di 82 o hlaile ka 1943 o kae nkgono o maokeng Kroonstad ke a kgona le ke ile la ngolla ka e fetisa tabena ya nkgono ya ka mona ka maokeng ho la Kroonstad
fela he ke tlabela ke fitisa ape bona la re ngotse ape ibile ke utlwile re ka moka Kronstadt ndate sa ke mukwena o tla etela a Kronstadt gale ke fitsetsa ho yena hore ha fitla mono abatsi ba hore hona le nkhono mono ya hlailenga 1943 me nkhono a hana RDP impa ba hlaileng ka di 70s ba hlaileng hona jwale ka bo di 80s bo di 90s ba na le RDP ke a fitisa he ngwana mme ke lahlela ka kantorong ya ntate Saki Mokwena lebo le sebetaba ya nkhono ba nna ke nkhono Matlamini yena o ka maokeng hola a Kroonstadt re ke fete ke no he ke fitisitse e la nkhono halo ouma a le morekele dipompong tla re momomona fela di sketsa bangata haholo a momone ile nngwenyana tlwa mo le dipate le dipate banaka momona haholo mona di tlo metsa jwalo ka ngwana o tla tswatsa mai a ekwana ke le bohle Matlamini ko rata ratirati ko rata holo Matlamini o tlwa

Tibos metsona o di balwa ke rabosana madie he ba mamedi go tsong tsona re di thagola ka tsamanang le digetho.

ke lebuile ha holo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana o le kenang ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo le sedi FM me lona le re letsetswa ke SABC News re kemetse ha re kgethe nku ka pere empapele ho mo re fetela ho tsietse mohala di hore balla ditaba tsa hora ya botsilelang.

0: tla letla kwaela ho foke moya mme o phole ho fitlhela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Free State Road mo letla kwaela ho foke moya mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma Northern Cape. Letla kwaela ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a di a duma hoseng. Ntle le mo letla kwaela ho phole ho fitlhela ho bata ka botjhabela. Western Cape letla kwaela ho phole ho fitlhela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Kagolong ye ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela o bate ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Athe KwaZulu-Natal le tla kwela ka o kgetha dibaka o bate ho fitlhela ho futhumala ka botshabela ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Ditaba tsena tsa hora ya botshelela tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella hona mona. Ke kgutla hape ka tsa hora ya bosupa le kenang ha jwale ke la ditaba matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la matshohlo ho Lesedi FM fela.

0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ke gutla hape ka tsa hora ya borobonga ena nako ke ya tsa di papadi.
1: Tsa di papadi ho le sedi FM.
2: Khati seida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha ho rota thabela ho ba mona.
1: Di papadi. Le sebidi molefe.

tshebeletso ke ratwang a ya lesedi ke thato ha se ke mo tshodi wa ha wa sebele ba ba demotla dumela hle ho hle mo wa meseng le hona teng na ke dikele di magesene dikele di ho tileng and singa tsa tla tla matsholo ha ne a betla etse o betile ntle thopola petile motengwa ha molete na mane tshehla motho a madifala na kwena madume weso ke a tsepa ho hlotse hantle hle Hajere me so sidla hantle mashuma mabedi le mesime ne re fureletse hora e bobedi ke a tsepa la haole sa sibile le monnati tso hletsa ha o di simola ndonga botshelela di ritse thekeng la tsheni Asetla ke se se cha go di lona ke entsha ya loetse me hlo matsatsi mararo tsela mo tsena se go di mo sa di ke tsepedi mashume a mabedi nanga le metsi tsheletseng dumela weso

0: Freistata, Makufe, e khutlile. Mokete o moholo o Makufe o tlaetsa hala magong Bloemfontein. Ho ketse ka mmino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokitso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile.
1: Basotho kopanang.
2: Basotho kopanang.
1: Pina e nngwe, mme re tlwaelane dikobo.

0: Hello, DK. Ke la vasengalo ka matlakeng Zastron, kuma metse ke le ka mona ka Zastron matlakeng 88.2. Hare ya ausi, mino o monate. Matlakeng Zastron la vasengalo, tango.
1: Lesedi FM ke molelo. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle. Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya Bokone Bophirima. Mamela lesedi FM le kubula 98.4. Kaboka kena ho SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa. Re mmoho ka labone ho lesedi FM le dikeledi magazine. Mwana.

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: Thembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM. Ke molelwa.
2: Mumamedi dumela hle, dumela monga feme, dumela thatohatsi, dumela, dumela wena ngwaneso ya mametseng hona jwale. O phetse jwang hle, o phetse jwang, o phetse jwang, o phetse jwang. O bile jwang maobane. Ke labohlano ka jeno, re na le metsotso e mmedi re le kene tsatsing la labohlano. Ke lebile Lady Soski. Ke a bona na nkgopotse ka jeno jena o ntsa ntetsetsa fela o ntsa ntetsetsa ke re o nkisa ka nkisa ka era ke nne no mabedi tumela hle ha re ho reng ya bobedi nna le wena ke tla be ke o sia matsonga emo tso moratuwa le naneng la ditheo di kalaneng o sale teng e monga phofu tsholo le o ka o ke ee ho tla ba monate ke la bohlano ka jeno ka jeno ke batla ke lokile batla ke lokile ntho tsa ka di ile tsa lobokana maobane di batlile di ba manyoka batlile di ba manyoka ke sa ke le teng ya mabedi ke la bohlano ka jeno hle dumela ebe o ke tsatsi la ola tswalo ka jeno hle ngwaneso ha ba hole jwalo hle e le di 4 tsa September morana kgotso a mpolokele wena hle a o boloke a o fe matla a o fe bohlale o fole moyeng o fole nameng o fole le maikutlong o be shapa utle o be shapa man o sale tenge mongaphofu RQB le Lesedi FM

0: fela ho kae dili ena?
1: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
0: Ke tla etsa jwalo.
1: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Mabedi o mametse tshebeletso e kgolo.
3: Freistata, Makufe e kgutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangaung Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho o tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la 3 ho isa ka la 22 Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile.
2: Ke o taba. Yes!
4: Mamela. Suka.
5: Oh, yeah. Sit up.